tempo sta ancora, se non va per mangiare. La gente guarda e la gente sta parla, la vita brutta c'è dai vostri giudizi. Io sono ciò che non avete messo in scatola.